0: ammazzerai, tipeti peti, tipeti petà, una gran tarantella.
1: When the stars make you drool, just like a bus, devas.